si fa gente per cacciarlo, ma surtico popolazio. Un solo corpo di sana, li dagliò il cuore netto. Se l'era stata

0: Papa, kitaye phare butara rieta theye papa rie dumio papa, buenumio papa, kapenu anese wajatu papa rie dumio papa, kanunu inari kurda munente de manu tue papa rie dumio papa. Mai sista tu papa tu ne mini nispa fanno e papa ria dumio papa buono mio papa ria dumio papa buono tu core mio papa ria dumio papa buono mio papa ria dumio papa papa ria dumio buono mio gioia mia papa ria dumio. E Cristo nella via de Tara noe papa riedu mio papa sa morte contra tempo papa riedu mio papa se cosa ne vota noe papa riedu mio papa.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Lucia e Roma venia. Santa Lucia mia, nominere le nocci mie, per le sue sante pupille, fammi sentire.

Ipa mami, ipa mami, tamama ita, ipa mami, ipa mami, tamama ita, ipa mami, ipa mami, ita soma, ipa mami, ipa mami, ita ninga, ipa mami, ipa mami, om ereto, ipa

vale cosa è. Se non lo rangono male, tanto rangono fuori a mancare. Ai, a papà che sa cosa è. Ai, a papà vale cosa è. Alla cosa carara da onda così. Dalla che le tue cere causa. Rachele che le tue ciampe usarà. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.

kutenunyala. Namela pengi tangu we. Yona na utea kutenunyala.